Jim. Jangan risau. I just wanna be part of your song. Dengarkan kami di Rentak Pagi.